Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai! A settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Rete 1 Network, tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati. Secondo quanto si apprende al tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati, il governo ha portato una strategia in più punti per l'ex Ilva: impegno per un futuro green, continuare la gara per vendita a tutela dei lavoratori di acciaieria indotto con modi diversi dalla cassa integrazione per cessato attività e reindustrializzazione. Illustrarli il sottosegretario alla presidenza Mantovano, che ha poi annunciato che il governo intende portare nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. E in CDM, in vista della scadenza per domani, 17 settembre, del taglio temporaneo delle accise sul gasolio, potrebbe approdare una nuova proroga alla 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. La nostra scelta è chiara: vogliamo un'Europa forte e indipendente che difende i propri valori nel mondo, l'ha sottolineato Ursula von der Leyen nello Stato dell'Unione a Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore, così come in arrivo un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Oggi domina la cultura della potenza e dello sviluppo incessante delle armi, così Papa Leone XIV in udienza generale sull'intelligenza artificiale. Le decisioni spettano alla coscienza umana, non agli algoritmi. Relazioni sempre più virtuali abbiano spessore, vanno valutati progetti politico-sociali in base alla dignità della persona, della giustizia e libera partecipazione alla costruzione del bene comune. Giovani dice: fate scelte coraggiose. Ad agosto l'indice nazionale dei prezzi di consumo per l'intera collettività registra una variazione dello più 0,5% su base mensile e del più 3,3% su base annua, lo rivela l'Istat, confermando la stima preliminare. L'aumento dell'inflazione riflette principalmente l'andamento dei prezzi degli energetici, un aumento tra circa 4 e 6 punti percentuali. La cronaca: in questi due mesi di detenzione ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rivisitazione critica della mia condotta, a dirlo il giudice del Tribunale della Sorveglianza di Milano, il gioielliere Mario Roggero, secondo quanto riferito al termine dell'udienza per discutere l'istanza di differimento pena. Il tribunale si è riservato di decidere, ha spiegato il legale del 72enne di Cuneo, che da luglio è detenuto a Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo sport, calcio e ufficiale: Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino, pronto a dirigere oggi il suo primo allenamento per la sfida di sabato contro il Torino. E stasera intanto parte la fase campionato di Europa League: alle 21 il Milan ospita a San Siro i portoghesi del Benfica. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hit di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi. Clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzati.

0: sforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trevi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su

0: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

0: nostalgia del passato, l'entusiasmo del presente. Rete 1 Network. La giusta dimensione della musica. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: Network. Sono le 16 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati. Secondo quanto si apprende al tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati, il governo ha portato una strategia in più punti per l'ex Ilva: impegno per un futuro green, continuare la gara per vendita a tutela dei lavoratori di acciaieria indotto con modi diversi dalla cassa integrazione per cessato attività e reindustrializzazione. Illustrarli il sottosegretario alla presidenza Mantovano, che ha poi annunciato che il governo intende portare nel Consiglio dei Ministri del pomeriggio un decreto con misure a sostegno dei lavoratori. E in CDM, in vista della scadenza per domani, 17 settembre, il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, potrebbe approdare una nuova proroga alla 16ª dallo scorso 19 marzo, mentre si allontana l'ipotesi di varare misure selettive sulla base del reddito. La nostra scelta è chiara: vogliamo un'Europa forte e indipendente che difende i propri valori nel mondo, l'ha sottolineato Ursula von der Leyen nello Stato dell'Unione a Strasburgo. Sull'intelligenza artificiale ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore, così come in arrivo un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti dopo quanto accaduto a Ceuta. Oggi domina la cultura della potenza e dello sviluppo incessante delle armi, così Papa Leone XIV in udienza generale sull'intelligenza artificiale. Le decisioni spettano alla coscienza umana, non agli algoritmi. Relazioni sempre più virtuali abbiano spessore, vanno valutati progetti politico-sociali in base alla dignità della persona, della giustizia e libera partecipazione alla costruzione del bene comune. Giovani dice: fate scelte coraggiose. Ad agosto l'indice nazionale dei prezzi di consumo per l'intera collettività registra una variazione dello più 0,5% su base mensile e del più 3,3% su base annua, lo rivela l'Istat, confermando la stima preliminare. L'aumento dell'inflazione riflette principalmente l'andamento dei prezzi degli energetici, in aumento tra circa 4,6 punti percentuali. La cronaca: in questi due mesi di detenzione ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rivisitazione critica della mia condotta, a dirlo il giudice del Tribunale della Sorveglianza di Milano, il gioielliere Mario Roggero, secondo quanto riferito al termine dell'udienza per discutere l'istanza di differimento pena. Il tribunale si è riservato di decidere, ha spiegato il legale del 72enne di Cuneo, che da luglio è detenuto a Bollate dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria nell'aprile 2021. Lo sport, calcio e ufficiale: Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna, al suo posto arriva Raffaele Palladino, pronto a dirigere oggi il suo primo allenamento per la sfida di sabato contro il Torino. E stasera intanto parte la fase campionato di Europa League: alle 21 il Milan ospita a San Siro i portoghesi del Benfica. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

ufficio. Ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No?

Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Paramount Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
2: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 17 in punto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Ultranazionalisti antieuropeisti e interferenze russe vogliono frantumare l'unità europea, lo ha detto Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo. La Presidente della Commissione ha proposto un protocollo comune contro le minacce ibride e un rapporto più stretto con il Canada. Ha annunciato anche il Kids Act, niente social sotto i 13 anni. Salito ad almeno 20 morti a Gaza City, il bilancio del crollo di una palazzina già danneggiata dai bombardamenti israeliani, lo riferisce la Protezione Civile della Striscia. Nell'edificio vivevano famiglie palestinesi sfollate. I soccorritori continuano a cercare eventuali superstiti sotto le macerie. Ucraina, 5 persone sono morte, 7 sono rimaste ferite nell'attacco di un drone russo contro un autobus nel distretto di Nikopol. Colpito anche un treno passeggeri in viaggio fra Kiev e Mykolaiv. Personale e viaggiatori sono stati evacuati. Intanto l'FBI accusa l'intelligence russa di aver organizzato una rete per sorvegliare e uccidere dissidenti e sostenitori di Kiev negli Stati Uniti e in Europa. Mosca respinge le accuse. Sudan, sale almeno 67 morti, il bilancio del crollo della miniera d'oro di Al-Zaran nei pressi della città di Nuud nella provincia del Kordofan occidentale. Il terreno ha ceduto improvvisamente seppellendo numerosi lavoratori nelle gallerie. Decine di minatori risultano ancora dispersi e le ricerche proseguono. Il bilancio delle vittime resta provvisorio. È stato riaggiornato il tavolo tra governo e sindacati sul futuro dell'ex Ilva. Il decreto con le misure per tutelare i lavoratori non arriverà oggi in Consiglio dei Ministri. La Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza su ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Le imprese dell'indotto hanno sospeso le procedure di licenziamento. Ergastolo per Davide Fontana nel terzo processo d'appello per l'omicidio di Caro Maltesi, uccisa nel gennaio 2022 a Rescaldina nel Milanese. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto la premeditazione e confermato la pena massima. Un custode degli scavi di Pompei è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su un turista di 17 anni. Secondo gli inquirenti, l'uomo si sarebbe finto guida turistica e avrebbe condotto il ragazzo in una domus chiusa al pubblico e lontana dagli altri visitatori, dove avrebbe abusato di lui. Il meteo, una nuova perturbazione raggiungerà nelle prossime ore il centro-nord portando piogge temporali e un calo delle temperature. I valori torneranno vicini alle medie stagionali o resteranno poco superiori. Successivamente infiltrazioni di aria più fresca dai quadranti settentrionali aumenteranno l'instabilità anche a sud con possibilità di nuovi fenomeni temporaleschi. Lo sport e il calcio comincia l'Europa League. Questa sera alle 21 il Milan ospita Benfica, mentre la Juventus debutterà domani contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Alle 18.30 l'Italia affronta la Cina nei quarti mondiali under 20 di calcio femminile. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
4: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
2: Rete1.net.
5: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Rete 1 Network. Grandi emozioni in FM. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 9626 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: non la voglio vedere.
1: Spot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio 1 Network.
1: Sono le 18 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. In Consiglio dei Ministri arriva l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza. L'esenzione vale anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. La misura riguarda tutti i motocicli, oltre il 70% delle auto ora in circolazione. Nel complesso circa 14 milioni e mezzo di veicoli. La decisione punta ad alleggerire il carico fiscale per molti italiani. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, commenta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non è approdato invece sul tavolo dell'esecutivo il DL con le misure a tutela dei lavoratori dell'ex Ilva. Al termine della riunione con i sindacati, infatti, il governo ha chiesto alle sigle di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Il decreto sarà dunque discusso quando il quadro generale sarà più chiaro. Cambiamo argomento. Il discorso del Presidente della Commissione Europea sullo Stato dell'Unione davanti alla plenaria di Strasburgo. Von der Leyen, illustrando il cronoprogramma del nuovo anno, ha parlato di un'Europa più forte, ma che si trova anche ad affrontare sfide senza precedenti. Sull'AI ha anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è in arrivo un piano europeo contro le ondate di calore e arriverà anche un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza. La CBS che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Zelensky ha aggiunto che uno o due droni sono entrati nello spazio aereo moldavo anche durante il suo viaggio di ritorno in Ucraina, un fatto che non era stato precedentemente segnalato. Un drone russo intanto ha colpito un autobus di linea a Nikopol, provocando 5 morti e 7 feriti. Lo riportano i media ucraini, riferendo anche di un attacco russo a infrastrutture energetiche nella regione di Poltava. La cronaca ha condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata Caro Maltesi, 26 anni, nell'abitazione di lei a Rescaldina in provincia di Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello nel processo di secondo grado TER, riconoscendo la premeditazione dopo due sentenze di Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo proprio sul punto di quell'aggravante. Tre medici dell'ospedale di Ross sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bimba di 2 anni che hanno curato per un mal di pancia e che poi hanno trasferito d'urgenza al Buzzeti Milano, dove è arrivata in condizioni disperate. La PM milanese Stagnaro, dopo una prima analisi delle cartelle cliniche, ha proceduto con le iscrizioni in vista dell'autopsia della piccola. In chiusura lo sport e calcio, inizia la stagione d'Europa League con la prima giornata della fase di campionato. Delle italiane in campo il Milan, che alle 21 riceve al Meazza i portoghesi del Benfica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
3: Rete1.net.

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un sms al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.
1: Che lo che, tamo a rullar y empezó el verano. Fuego.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ogni ora, grandi emozioni. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Farti sentire.
3: Sono le 19 in punto.
4: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
5: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di décalage. Ok dall'esecutivo anche l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, compresi i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà, ha rivendicato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Scelta una misura strutturale, spiega Meloni, non una emergenziale. Ex Ilva, dopo la riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'esecutivo ha chiesto alle sigle sindacali di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Gli amministratori straordinari intanto, secondo quanto si apprende, proporranno alla stessa Corte un'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto fino alla pronuncia della Cassazione. Cambiamo argomento. Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo alla Duma. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, e che nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci, ha affermato il leader di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha detto in un'intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Sale a 20 morti e centinaia di dispersi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. Meteo ancora, temperature elevate al centro-sud, ma una perturbazione nord-atlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali per poi estendersi nei prossimi giorni su tutta l'Italia. Durerà fino a domenica. Lo sport calcio, prima giornata della fase di campionato Europa League, alle 21 il Milan ospita il Meazza, i portoghesi del Benfica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
6: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Spot.
2: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
3: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
4: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire, farti sentire.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio Network.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete Uno Network. Informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. Ok dall'esecutivo anche l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, compresi i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà, ha rivendicato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Scelta una misura strutturale, spiega Meloni, non una emergenziale. Ex Ilva, dopo la riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'esecutivo ha chiesto alle sigle sindacali di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Gli amministratori straordinari intanto, secondo quanto si apprende, proporranno alla stessa Corte un'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto fino alla pronuncia della Cassazione. Cambiamo argomento, il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo alla Duma. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, e che nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci, ha affermato il leader di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha detto in un'intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Sale a 20 morti e centinaia di dispersi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. Meteo ancora temperature elevate al centro-sud, ma una perturbazione nord-atlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali per poi estendersi nei prossimi giorni su tutta l'Italia. Durerà fino a domenica. Lo sport calcio, prima giornata della fase di campionato Europa League, alle 21 il Milan ospita il Meazza, i portoghesi del Benfica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Bentornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Situazione al momento ancora tranquilla in gran parte d'Italia, ma una nuova perturbazione si sta avvicinando alle regioni settentrionali e così verso sera primi temporali su Alpi, Prealpi e anche verso le pianure del nord-ovest, e domani questa perturbazione andrà a interessare tutto il centro-nord dell'Italia con acquazzoni e temporali. Il sud invece resta in attesa, lì anche domani sarà una bella giornata di sole. Come temperature, valori ancora alti, riusciamo a toccare i 30 gradi in molte zone. Domani netto calo al nord e cominciano a calare anche nell'Italia centrale. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Mediano Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
13: 2 biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

i successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Sono le 21 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete Uno Network. Informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. Ok dall'esecutivo anche l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, compresi i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà, ha rivendicato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Scelta una misura strutturale, spiega Meloni, non una emergenziale. Ex Ilva, dopo la riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'esecutivo ha chiesto alle sigle sindacali di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Gli amministratori straordinari intanto, secondo quanto si apprende, proporranno alla stessa Corte un'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto fino alla pronuncia della Cassazione. Cambiamo argomento. Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo alla Duma. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, e che nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci, ha affermato il leader di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha detto in un'intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Sale a 20 morti e centinaia di dispersi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. Meteo ancora temperature elevate al centro-sud, ma una perturbazione nord-atlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali per poi estendersi nei prossimi giorni su tutta l'Italia. Durerà fino a domenica. Lo sport calcio, prima giornata della fase di campionato Europa League, alle 21 il Milan ospita il Meazza, i portoghesi del Benfica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete Uno Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.reteuno.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Network. Sono le 22 in punto. È l'ora esatta.
6: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
7: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con misure per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il taglio delle accise sul gasolio viene prorogato fino al 5 ottobre con un meccanismo di decalage. Ok dall'esecutivo anche l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, compresi i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà, ha rivendicato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza dopo il Consiglio dei Ministri. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Scelta una misura strutturale, spiega Meloni, non una emergenza. Ex Ilva, dopo la riunione presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l'esecutivo ha chiesto alle sigle sindacali di riaggiornare il tavolo dopo che la Corte di Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto di chiusura dell'area a caldo disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Gli amministratori straordinari intanto, secondo quanto si apprende, proporranno alla stessa Corte un'istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto fino alla pronuncia della Cassazione. Cambiamo argomento. Il presidente Vladimir Putin si è rivolto ai russi in un discorso televisivo per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo alla Duma. La vostra scelta dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono al fianco dei nostri combattenti, che siamo un popolo unito, unito da valori condivisi, dalla memoria storica e dall'amore per la patria, e che nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci, ha affermato il leader di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha detto in un'intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per due volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane. Sale a 20 morti e centinaia di dispersi il bilancio del crollo di un edificio che ospitava palestinesi sfollati a ovest di Gaza City. Tra le vittime ci sono anche 5 bambini. L'edificio aveva già subito danni a causa dei bombardamenti israeliani. Tutti stanno cercando di reperire qualsiasi attrezzatura possibile per aiutare a recuperare le vittime. Meteo ancora temperature elevate al centro-sud, ma una perturbazione nord-atlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali per poi estendersi nei prossimi giorni su tutta l'Italia. Durerà fino a domenica. Lo sport calcio, prima giornata della fase di campionato Europa League, alle 21 il Milan ospita il Meazza, i portoghesi del Benfica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
5: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni. I can do this with my eyes closed.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.
2: Let me tell you.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Idiota!
4: Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 9626 e per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi, in FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Tot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Fuerte. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. Rete 1 Network.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

grandi successi, ogni ora. Grandi emozioni, Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. In una sola radio. In una sola radio. In una sola radio.